0: luxo dos modelos, modelão, caralho.
1: Joga a rapina na força. Vamos na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, cal

Ela joga a pena com força, toca a pena com força. Ela joga a pena com força, vamos na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calib